0: Osande etera che iPhone.
1: Anzi baby ganza ako abarusa ndreka unuke chi iPhone. iPhone nombo ganza seiko. Aman.

Baba Alipo. Shakani, hey, Baba Alipo. Shakani, nota kwa uda. Shakani, great. Chop, chop, chupatulaka uya wena. Nukupashika, pai, pai. Shakani, great, ufana. Nga kupatile na chimfa.